umbrenga chumi shirelono. Aguri me di ma umbrenga chumi di lono me. Umbrenga chumi di lono. A chumi di lono kujite chumi di lono. Pasha guru me di marapwe. Aguri me di mar kujila guru me di mar. A chumi flele kujite chumi shirelono. Sa chumbren pule po. Abine na chanfeo. Pa akule brenga ngara. Bo abine na ngara. Sa chumu abreti kujite chumi di lono. Pa sa nyine pra pra pra. Pa akule brenga pule po. Pa sabine na mperele. Akune polo po. Sa nyine pra. Sabine na chanfeo. Kujite chumi di lono. Akule brenga ngara kujite chumi di lono. Kujite gurme di marpe. Sa chumu brenga pule po. I don't mean it.

dicho salgo ya verchei, palai, palai, palai. Pedile para mi che ano, se rosima yeg, di cabrig dun di mesa yeg. Mangel tu, batashale mangel tu.